Susanne, lei come is. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgamo, tappetti parmesan. Zdarzy to będzie szczęście.